0: Machana FM.
1: La busco.
2: Tito el Bambino.
1: To be loved.
2: Scarlito with Duro. Tito.